0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

tell the people about the mythical days coming your way.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Sono le 5:32 minuti.

En Radio Calima suena Nicky Jam, Loco X Verte.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione dell'indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 3. Quanto amo il 3, mi piace il numero 3, me ne frega 3. Qualcosa? No,
1: a me sì.
0: Ciao Alo.
1: Ciao Ale, a me interessa.
0: Oh, che bello, meno male.
1: Perché sono nato a marzo, quindi sei il 3.
0: E io sono nata il 3 gennaio.
1: E allora vedi che tutto torna.
0: Sì, ma io l'ho detto che noi siamo una coppia perfetta radiofonicamente parlando, mi faccio i complimenti, ci faccio i complimenti da sola.
1: Facciamoceli ogni tanto, ma si autostima,
0: allora,
1: autostima.
0: Oggi il caso umano della settimana chi è?
1: È la persona che dice io il sole non lo sento e poi diventa color aragosta in 12 minuti.
0: Attenzione ragazzi, protezione. Continueremo con un argomento particolare che riguarda i matrimoni e dove si trovano i soldi per sposarsi. Cioè io voglio
1: nelle buste degli invitati.
0: Lo voglio sapere dove trovate i soldi per sposarvi, soprattutto la voglia. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose assurde successe in gita.
2: Radio Cali

0: Bene, cominciamo subito con il caso umano della settimana, che a quanto pare, secondo il nostro Alo, è la persona che dice io il sole non lo sento e poi si brasa completamente.
1: Sì, perché d'estate questo caso umano si manifesta ovunque, è la persona che dice proprio con orgoglio io il sole non lo sento, infatti lo sente malissimo. Questa persona arriva in spiaggia di solito con zero crema, zero cappello, zero maglietta, zero paura, zero prudenza, perché tra virgolette non sente il sole, e il sole invece sente benissimo lui.
0: Picchia fortissimo.
1: Picchia forte. Le frasi tipiche di questo caso umano sono: no, io non mi scotto mai. Ah, io ho la pelle forte. Io divento subito dorato, come i crostini. Sei un crostino dorato, certo. Io prendo solo un po' di colore. Io sono, e poi questa è la più bella, io sono mediterraneo. E certo, dopo un'ora è rosso come un semaforo rotto. Tu gli dici, metti la crema. E lui risponde, ma figurati, io il sole non lo sento. Due ore dopo cammina come un robot. Non può sedersi.
0: Che brutto.
1: Non può sdraiarsi, non può muovere le braccia. Sembra un personaggio buggato di un videogioco. Sai quelli?
0: Sì.
1: Nei videogiochi anni 90.
0: Che vanno a sbattere.
1: Esatto.
0: Sì. Tipo, e dice, Tomb Raider quando
1: sì,
0: saltava.
1: Tipo, e il vento, e poi ti dice: è il vento che mi ha fregato. La persona che non sente il sole è anche quella che la sera si spalma lo yogurt.
0: Mamma mia.
1: Dorme in piedi, si lamenta con chiunque, dà la colpa al meteo, dà la colpa all'ozono, dà la colpa alla vita, ma mai a se stesso. Tu ti sei messo la crema, lui no, tu stai bene, lui soffre come un gladiatore sconfitto. E continua però a ripetere: no, io il sole non lo sento. Eh sì, certo, tu senti anche la luna.
0: Ma lo senti e come?
1: Esatto. Quindi ricordatevi: chi dice io il sole non lo sento, oltre a essere un caso umano, lo sente, e lo sente fortissimo.

0: Il caso umano della settimana: io il sole non lo sento e poi lo sente doppio, perché si brucia, si ustiona, la sera piange, gli viene la febbre e quindi il caso umano è colui che non accetta di avere una pelle normale come tutti noi, nonostante magari sia mediterraneo, come dice lui. Andiamo ai messaggi.
1: Marta e Stefano, ciao Marta, scrive Marta: il mio fidanzato dice sempre io il sole non lo sento, oggi è tornato a casa color rosso evidenziatore, ora cammina come un Playmobil triste.
0: Eh sì, perché poi ti sta bene, a me succede, certo. Posso dire, io lo faccio a volte, ma perché per sbaglio mi addormento, non
1: sì,
0: è perché
1: mai addormentarsi sotto il sole.
0: E poi me ne pento, e sì, sono un caso umano, lo ammetto. Andiamo da Stefano.
1: Da Stefano, ciao Stefano: io ho un amico che non sente il sole, dopo 2 ore in spiaggia sembrava un toast, ha dato la colpa al vento, alle nuvole e alla vita, mai alla sua stupidità.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata nel complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone nella sola Teheran. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli USA in Italia, in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Dagli oltre 2000 ospiti, mezzo governo, a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier. La festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane tra Trump e Meloni. Sarebbe in fuga in Europa la donna camuffata da uomo che ha fatto esplodere il pacco bomba davanti alla porta di casa dell'oligarco ucraino Vadim Mermolaev lunedì scorso nel Principato di Monaco. Ora che il profilo dell'attentatrice è delineato, si cerca in tutta Europa, esclusa però una fuga in Italia. La strage di Altavilla, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Mondiali americani, il Portogallo avanza agli ottavi dopo aver battuto 2-1 la Croazia a Toronto. Passa al turno anche la Spagna, che batte 3-0 l'Austria, e la Svizzera, che elimina l'Algeria. Oggi in campo l'Argentina di Messi contro Capoverde. È tutto, a più tardi.

0: E continuiamo questa puntata di oggi, in questo venerdì frizzantino che sa già di weekend, con un capitolo importante che riguarda i matrimoni, ma soprattutto dove trovate i soldi per sposarvi. E questa è la domanda di oggi.
1: Sì, perché io prima ho detto buste degli invitati, ma quelle arrivano dopo.
0: Ti ricordi la rubrica che facevamo tempo fa?
1: A domandarlo comincia tu.
0: Cose che nessuno ha il coraggio di chiedere, io ve lo chiedo. Come caspiterina fate a sposarvi? Tra poco.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Ser tu isla es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: tua.
1: Perché vi sposate e soprattutto dove trovate i soldi? Questa è la domanda di oggi. Ti stavo per chiedere se sei sposato, no? Lo so,
0: no,
1: bene.
0: Ma ancora
1: che...
0: no.
1: Allora, perché voglio aprire questo capitolo? Mannaggia a me che mi sto addentrando in un argomento scomodo. Però io veramente, cioè, ho letto delle statistiche a riguardo, no?
0: Sì.
1: Allora, i soldi per sposarsi,
0: che sono tanti perché ogni cosa costa il quadruplo.
1: Facendo una media di un matrimonio, ma proprio, ok?
0: Sì.
1: Catering sui 12.000 euro. Abiti e scarpe 2.000 euro.
0: Certo.
1: Affitto location 3.000 euro. Foto e video altri 3.000 euro. Costi organizzativi 1.000 euro. Musica, luci, animazione, bla bla bla. 2.000. Se chiamate Alo, anche 100 euro vanno bene.
0: Vanno
1: poi,
0: benissimo.
1: Sto scherzando.
0: Anche 80.
1: Bomboniere 400 euro. Trucco e acconciatura 2.50. Inviti e partecipazioni 150. Per un totale bassissimo, per rimanere bassi nella media, 23.800 euro.
0: Sono
1: tantissimi, ma ne vale la pena. Io penso che non mi sposo.
0: Per una festa che dura
1: ma per
0: un
1: uno,
0: giorno.
1: Per uno o per una, più che altro.
0: Ma tu immagina un genitore che vede che tu hai speso 23.800 euro, ti ha aiutato e dice: cosa state facendo? State divorziando?
1: No, poi
0: corri subito a fare pace.
1: Poi,
0: forza.
1: Spoiler: gli invitati non hanno voglia di venire al vostro matrimonio, ve lo dico.
0: Soprattutto
1: quindi,
0: se lo fate come la mia amica che si sposò il 16 agosto.
1: Ecco, come si chiama la tua amica? Non me la presentare mai.
0: No, non lo posso dire. Vabbè, parte.
1: Vabbè, salutiamo.
0: Ti saluto.
1: Stanno ancora insieme almeno?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Meno male, almeno quello.
0: Almeno questo.

0: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: vi abbiamo chiesto come fate a sposarvi, soprattutto non tanto dove trovate la voglia, quello è soggettivo, ma dove trovate i soldi, anche quello è soggettivo. Però
1: voglia,
0: insomma,
1: e soldi, dai.
0: Abbiamo fatto una media, insomma, più che altro l'investimento ne vale la pena, il gioco vale la candela. Vabbè, sarebbero tante le cose da dire, ma andiamo ai messaggi. Matteo ci scrive: con quello che costa oggi un matrimonio, quasi quasi prenoto direttamente il viaggio di nozze e salto il resto. Ma sai che ci sono un trend di adesso è fare il matrimonio a sorpresa,
1: sì,
0: nel senso, proprio per evitare super festeggiamenti ed evitare anche l'ansia da prestazione dell'invitato.
1: Certo. Deve,
0: uno ti invita a un compleanno, a un battesimo, utilizza un'altra ricorrenza e poi davanti a tutti dice: noi oggi
1: sorpresa,
0: ci sposiamo. E arriva il, come si chiama, cerimoniante,
1: il cerimoniere,
0: non lo so,
1: il celebrante,
0: quella potrebbe essere un'opzione. Magari quando ricevo un invito a un matrimonio faccio prima il conto e poi controllo la data. Giulia, brava Giulia, sì, sono d'accordo con te. Io per fortuna sono fuori città, cioè sono trasferita non nella mia città natale.
1: Te ne sei evitati tanti.
0: Matrimoni, compleanni, con la scusa anche di lavorare nei villaggi, sai quante volte? No, ma io non ci sono, magari.
1: Ma no, sono in villaggio, esatto. Ma è novembre. Che vuoi?
0: 23.000 euro per un giorno solo. Io mi emoziono già con una cena e una torta fatta in casa. Ha scritto: mi emoziono, notare l'educazione di, sì, Lorenzo, grande Lori.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: E scroll. Playlist. E scroll. Buff, passo.
4: Paso.
3: Tap tap pim, audio mamá.
4: Ja, ja, ja.
3: Saltar anuncio, playlist, fueguito.
4: Paso.
3: Scroll podcast, tap tap pim.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Morir.
5: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores. Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
7: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
6: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
7: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
6: Centro commerciale la Gran Manzana.
7: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
8: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: alla nostra rubrica preferita in conclusione della puntata di oggi. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose successe in gita. Ah, torniamo.
1: Io ne ho fatte tante.
0: Non tra
1: gita.
0: I banchi di scuola, perché in gita si va in giro, appunto, però torniamo ai tempi della scuola. Wow!
2: Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone in 3 giorni. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Agli oltre 2000 ospiti, mezzo governo a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier Meloni, ma la festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 vittime e 91 feriti. Reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale è distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. A Catania la polizia ha fermato un trentenne che ha tentato di uccidere la compagna, proprio come aveva fatto il padre dell'uomo uscito da poco dal carcere, che aveva coltellato in strada l'ex moglie poi sopravvissuta. A far scattare l'allarme sono state alcune amiche della donna aggredita. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano il passaggio del turno di Sonego, Berrettini e Cobolli. Oggi tocca Sinner che sfida l'americano Brooksby. Nel femminile fuori Tyra Grant, avanza Jasmine Paolini. È tutto, più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ed eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa è successo in gita? Tu dicevi ne hai fatte tante, Alo, in gita?
1: Sì, io sull'autobus facevo gli scherzi, gridavo.
0: Non al conducente, spero.
1: Beh, gridavo, volevo che il grido arrivasse anche al conducente. A volte ho anche preso il microfono, quello lì, per dare degli annunci.
0: Già volevi fare lo showman.
1: E l'annuncio era tipo... che ne so, le mie scarpe puzzano, tipo Giovanna ha fatto una puzzetta, cioè
0: eri già becero.
1: Ma tu pensa ai professori.
0: Beh, ma bravo, tu non sapevi, no, che saresti finito al comedy.
1: Esatto.
0: In effetti stavi allenando.
1: Facevo l'allenamento.
0: Allora iniziamo con "Sono ripartiti senza di me", un classicone dal pullman. Insomma, poi sempre per il capitolo "Cose successe in gita scolastica", quanti studenti mancano all'appello? 12.
1: Beh, 12 sono tanti.
0: Sono un po' tantini. Prof astemia, beve una birra e precipita tra i binari della metro a Parigi.
1: Porca miseria, questo è grave.
0: In Francia, sempre tutto in Francia,
1: sì,
0: succede.
1: Sì, sì.
0: Causa senza bidet, compagno sfascia il lavandino. Poi un terzo della classe nel treno giusto, l'altro in quello sbagliato e l'altro fuori dal treno. Beh, cioè nel senso, ottimo per tutti. Una mucca ha quasi non so se lo posso dire, aggredito una prof.
1: Aggredito sessualmente.
0: No, non penso, quello è il toro. Vabbè, comunque una mucca ci ha avuto a che fare con la prof.
1: Sì.
0: L'autista del pullman si presenta ubriaco. Beh, questa è meglio.
1: Ottimo.
0: Questa no. Alunni, pronto prof, dov'è finita? E io, che sono la prof, scrive. Sto seguendo il gruppo sbagliato.
1: Non ci credo.
0: Sì,
1: bellissimo.
0: Era con un'altra classe non
1: stupendo,
0: se ne accorta.
1: Stupendo.
0: Partiti in 23, tornati in 25.
1: Ah, con due in più, vabbè.
0: Meglio in più che in meno. Un alunno ha incastrato la testa nel water. Ma dai, ma com'è possibile?
1: Può succedere.
0: Vabbè, l'autista si è scordato di venirci a prendere. Anche questo può succedere. Il mio amico è diventato padre. Meglio non farlo succedere. Siamo rimasti chiusi a Mauthausen dopo l'orario di chiusura. Oddio,
1: benissimo,
0: che paura.
1: Mamma mia.
0: In chiesa un alunno si chiude nel confessionale e assolve una signora.
1: No, vabbè, pazzesco.
0: I prof ubriachi riportati da noi in hotel a braccetto. Questo è motivo di ricatto.
1: Tanta
0: per farsi
1: roba,
0: mettere
1: vabbè.
0: Il 6.
1: Io sarei un professore del genere, sì.
0: La prof, sono ubriaca, non lo dite al preside. Di fianco a me c'era il preside. Nella nostra camera d'hotel è caduto un pezzo di soffitto. Ma cosette tranquille, devo dire. Perdiamo il prof di filosofia, riappare dopo ore un po' alterato. Scusate ragazzi, ero con Socrate.
1: Certo, sì.
0: E poi uno studente un po' in carne è rimasto incastrato in una grotta. I miei studenti mi preparano il cibo con spezie di dubbia natura e io finisco strafatta.
1: Certo.
0: E basta, e a buon
1: dubbia
0: intenditor.
1: Dubbia natura fa molto ridere. Comunque me ne sono venute in mente tante, ma non le posso dire, più che altro perché sono tante. E quindi le racconterò un'altra volta.
0: E tienitele per la prossima, va.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Scroll, playlist, scroll, buff, paso,
2: paso,
1: tap tap, pim, audio mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
2: paso,
1: scroll, podcast, tap tap, pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: Amici del Comedy, giunge alla fine anche questo venerdì, però non demordiamo noi, vi ricordiamo che nel weekend non si riposa, o meglio, il sabato ci siamo, la domenica facciamo il riposino, ma il sabato domani puntata speciale, caro Alo.
1: Ma sai Ale, ti devo dare una brutta notizia.
0: Cioè?
1: Io per lavoro domani purtroppo non ci posso essere.
0: No.
1: La redazione già lo sapevano tutti, la radio, ma anche le amiche e gli amici del Comedy,
0: mannaggia,
1: l'ho detto, ma Ale, purtroppo
0: allora,
1: il cuore.
0: Ci sarai comunque, perché noi, come
1: poi
0: sempre,
1: comunque ci sono nei momenti,
0: certo, faremo il best of della settimana, quindi pescheremo i momenti salienti di questa settimana in cui c'eri anche tu, quindi certo, ascolteremo la tua voce, però sarò io ad accompagnarvi in questo viaggio, facciamo così, quindi
1: tanto
0: intanto,
1: lo so che ti mancherò,
0: ma insomma, adesso
1: anche
0: che te ne vai io stappo la bottiglia, no scherzo,
1: ecco,
0: scherzo,
1: cos'era la bottiglia di prosecco, lo sapevi già perché c'è una bottiglia di prosecco,
0: ma
1: da
0: bravo,
1: quando sono arrivato,
0: vai a fare le tue cose, non ti preoccupare, lasciami da sola domani. Allora salutiamo il nostro Alessandro Bisogni
1: e salutiamo la nostra bevitrice di prosecco, quindi no scherzo, Alessandra Bellotti,
0: e torno da sola domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: ma solo domani, lunedì
0: torno,
1: dai,
0: non lo so se lunedì ti apro, sai. Radio

0: Bentrovati, buon venerdì 3 luglio con il GR delle buone notizie. Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Un'imponente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo Bansky si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 che in seguito ha assunto il nome di David Jones, nome di battesimo di David Bowie. Il reportage è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell'elusivo street artist inglese. L'identità dell'artista è stata ricostruita attraverso una serie di elementi, tra cui un viaggio in Ucraina nel 2022. Negli ultimi mesi sulle strade europee compare sempre più spesso un nuovo segnale stradale, un rombo bianco su sfondo blu. Non tutti gli automobilisti però conoscono ancora il suo significato. Il simbolo serve a indicare le corsie riservate ai veicoli con più persone a bordo. Il segnale identifica una corsia speciale accessibile soltanto a determinate categorie di veicoli. Attualmente le corsie HOV non sono previste dal codice della strada italiano, ma diversi paesi europei le stanno adottando. L'obiettivo è incentivare il carpooling, cioè la condivisione dell'auto tra più persone che percorrono la stessa tratta, riducendo così il numero di veicoli in circolazione nelle ore di punta. C'è un momento della giornata in cui anche i più disciplinati cedono, la testa si fa pesante, le palpebre scendono lentamente, il pomeriggio sembra più lungo del previsto. Non è pigrizia né mancanza di motivazione, è il corpo che chiede una pausa. E forse dovremmo ascoltarlo più spesso. Nella giornata mondiale del sonno, il tema internazionale lo dice chiaramente: sleep well, live better, dormire bene per vivere meglio. E a volte per riuscirci basta anche un piccolo sonnellino, approvato dunque il power nap che farebbe bene alla salute. Una chitarra non è un semplice strumento musicale, può diventare il simbolo di un'epoca e quando di mezzo ci sono i Pink Floyd tutto assume contorni della leggenda. E ciò che è accaduto alla celebre Black Strat di David Gilmour, la Fender Stratocaster che ha accompagnato alcuni dei momenti più iconici della storia del rock. Venduta da Christie's a New York per oltre 14 milioni e mezzo di dollari, ha stabilito un nuovo primato assoluto tra gli strumenti musicali non classici battuti all'asta. Un risultato che riflette il peso culturale della musica dei Pink Floyd e degli album che hanno segnato generazioni di ascoltatori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali che dureranno 3 giorni e che prevedono la presenza di 20 milioni di persone. Anche Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. A Roma, Villa Taverna, si sono tenute le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e l'occasione è stata propizia per il ministro Tajani per ricordare che l'amicizia tra USA e Italia è più forte di ogni polemica. Un chiaro riferimento alla rottura pubblica degli scorsi giorni tra Trump e la premier Meloni. Continua a salire il bilancio delle vittime del duplice terremoto che ha devastato il Venezuela. Sono oltre 2.500 i morti, come ha detto la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Siamo ancora nella fase della ricerca di persone vive sotto le macerie, ha detto, ricordando che non è il momento dello scontro politico. Dal caldo estremo a temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sposta al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. Mondiali americani, dopo la vittoria al passaggio del turno del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo smentisce l'addio alla nazionale. Era stata la sorella del campione a dichiarare che Ronaldo avrebbe lasciato dopo la rassegna continentale. È tutto, a più tardi.

0: Ma che ci frega, ma che ci importa, la, la, la.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
3: Oggi è venerdì 3 di luglio, cari amici, ben ritrovati. Io sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, come lo è anche il nostro Lorenzo, che arriverà tra pochissimo. A parlare di fantozzi, a parlare anche di quali sono gli alimenti e i piatti giusti prima di mettersi alla guida, ma poi arriva anche il momento dedicato alla gente, le date, ai compleanni e al proverbio del giorno.

0: Proprio di questo 3 luglio. Quindi restate con noi, si parte nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: ...1988.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un grave incidente stradale si è verificato nel municipio di Mogana, Gran Canaria, dove un elicottero del servizio di emergenza e soccorso ha dovuto localizzare e trasferire d'urgenza un motociclista rimasto ferito in modo molto serio. Spostandoci a Arrecife, il governo dell'isola di Lanzarote ha presentato ufficialmente un nuovo documentario intitolato Compartir, Transformar, Decidir, che ripercorre l'appassionante storia dell'associazionismo e della partecipazione attiva dei cittadini sul territorio. Nel frattempo a Tenerife, la località di Candelaria, ha dato il via ai preparativi per le grandi celebrazioni di luglio in onore di Santa Ana e della Virgen del Carmen, con un ricco programma che prevede solenni processioni, concerti all'aperto e attività dedicate ai più piccoli. Ci spostiamo a La Palma, dove la tradizionale Fiesta de Arte di Los Llanos de Aridane ha incantato il pubblico mettendo in scena una memorabile rappresentazione del Gran Teatro del Mundo, celebre opera presentata come un grande omaggio a Shakespeare. Infine, a Fuerteventura, le forze dell'ordine hanno rintracciato e identificato il conducente di un veicolo che aveva messo in pericolo la sicurezza pubblica, circolando pericolosamente con alcune persone sdraiate sopra il cofano dell'auto. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana e diamo il bentornato anche al nostro Lore. Ciao Lore, buon
3: sono
2: venerdì.
3: Sono sempre qua, ciao
2: Fra. Sono sempre qua, ma con grande gioia,
3: certo.
2: Scusa, dici come se fosse un problema invece. Partiamo quindi subito con l'agenda. Vediamo un po' di date che hanno segnato la storia in questo
3: 3 luglio, venerdì.
2: 3 di luglio, siamo già arrivati al 3 luglio.
3: Esattamente.
2: Wow.
3: 1735, Carlo di Borbone viene incoronato re delle due Sicilie nella cattedrale di Palermo. 1849 a Roma, che si era ribellata, Roma, che si era ribellata durante la prima guerra d'indipendenza, cade per mano degli eserciti stranieri. 1972 viene fondata a Firenze la Federazione Unitaria CGL, CISL e UIL. Concludo col 1985, Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana.
2: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline? Siamo sotto il segno del cancro adesso, nella Cancer Season.
3: Il mio segno zodiacale.
2: Anche il mio.
3: Anche il tuo, lo so. Tanti auguri a Francesca Cipriani e Flavio Insinna.
2: E poi ci sono anche altri auguri speciali da fare.
3: Ovviamente San Tommaso, festeggiamo oggi San Tommaso, e San Leone II, che è stato un papa.
2: San Tommaso dice una delle mie cose preferite. Io
3: ovvero?
2: Finché non vedo, non credo.
3: Bella, mi piace anche a me.
2: Ultimo ma non meno importante invece.
3: Allora, il proverbio ovviamente. Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e musto. Questa pioggia estiva è considerata tradizionalmente benefica e propizia per l'agricoltura.

0: verdi, bianchi e rossi, tanti vostri messaggi perché sapete come, sapete dove trovarci. Oggi Lore abbiamo scelto, sono due fortunati, Mario e Alice.
1: Brava che ti sei ricordata.
0: Salutiamo sia Mario che Alice. Vabbè, io ogni tanto sbaglio i nomi, mica sempre, mica tutte le volte. Ogni tanto. Vado di fantasia.
1: Allora, Mario ci ha mandato un messaggio che è veramente una chicca allucinante. Ci ha scritto: cioè? In Sinna donò in passato una sua piccola barca per aiutare i profughi della Siria in mare. Non solo un ottimo conduttore, ma anche un grande uomo. Non sapevo questa cosa.
0: Neanche io.
1: Quindi complimenti a Insina, perché ci vuole comunque coraggio e serve ovviamente anche umanità per fare certe cose.
0: Sì, anche per esporsi. Bravo, bravo, bravo Flavio Insinna.
1: Alice invece ha scritto: Francesca Cipriani è tra le protagoniste di 50, un programma stile Squid Game con The VIP. Lo avete visto? Ho visto qualcosa.
0: Mi sa che è su Amazon
1: Prime.
0: Si chiama The 50, dove ci sono tutti questi personaggi del mondo dello spettacolo, tra content creator, influencer, che si sfidano in queste challenge.
1: Esatto, non muoiono come Squid Game, diciamolo subito.
0: Assolutamente.
1: Si sfidano, esatto, con dei giochi, e chi vince, mi sembra, ha la deve donare i soldi che vince a un suo follower, qualcosa del genere.
0: Finalmente qualcuno che i soldi li dà e non li riceve. Tra di loro, eh. Cosa fai?

0: se non fosse verdi, bianchi e rossi, oggi diremmo It's Friday, ovvero è venerdì, sì. Ma noi siamo orgogliosamente, siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi, siamo italiani, sì. E quindi buon venerdì a tutti. Buon venerdì anche al nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo, andiamo un po' nella storia del cinema anche,
1: sì, sì, un mito.
0: All'italiana, e parliamo di un mito. Lui ha un nome che praticamente conoscono tutti, Fantozzi.
1: Ugo, anche per gli amici, che è un personaggio letterario e cinematografico ideato e interpretato da Paolo Villaggio. Il suo primo libro da protagonista, nel 71, ha venduto, pensa Fra, oltre 1 milione di copie, mentre il primo film della serie, del 75, fu campione di incassi del biennio 74-75. Allora, perché è diventato un mito? Perché Fantozzi comunque rappresenta l'archetipo dell'italiano medio, no? Degli anni 70.
0: E agli italiani vedere una propria rappresentazione.
1: Esattamente,
0: la stessa cosa, secondo me, vale anche per i cinepanettoni, per tante serie televisive che poi hanno avuto grande successo. All'italiano piace vedersi rappresentato sullo schermo. Stessa cosa anche per Checco Zalone, presa molto alla larga,
1: certo,
0: come discorso.
1: Certo, famosissime tante sue gag, quella della nuvola ovviamente che lo segue e che piove sempre, no, sopra di lui, la lingua fuori, oppure le sue frasi, come per me la corazzata Kotyomkin è una puntini puntini pazzesca, meglio non dirlo. Oppure scusi, che ha fatto Paolo? Ad esempio, chicca finale, il comune di Roma nel luglio 2021 ha deliberato l'installazione di una targa commemorativa sull'edificio della tangenziale est, dove si svolge la famosa scena in cui Fantozzi prende l'autobus al volo, altra scena iconica.
2: Calima, Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Calcio adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo ha annunciato il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan ha firmato fino al 30 giugno 2029. La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna e il figlio, sarebbe fuggita in Italia. Secondo chi indaga, l'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Prendono il via tre giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare. Stimata la presenza di 20 milioni di persone, soltanto nella capitale sarebbero quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali. La presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato di non escludere la possibilità di lasciare Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. Domani Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Dal caldo estremo ai temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sta spostando al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Io sono ancora ferma, Lore, alla corazzata Kotiomkin. Spieghiamo perché. C'è anche Fausto nel dietro le quinte che ci ha detto il vero significato del perché il film che conosciamo appunto è la corazzata Potiomkin, ma per questione di diritti, per questione di copyright, nel film di Fantozzi, di cui abbiamo parlato generalmente di Fantozzi, del mito di Fantozzi e dell'italiano medio appunto rappresentato da questo personaggio, e per questione di diritti non si poteva usare il nome Potiomkin, ma venne cambiato.
1: Ci siamo salvati
0: anche tanti dei vostri ricordi, giusto Lore?
1: Giustamente, Giulio ha scritto una cosa che infatti stavamo ricordando io e te prima: a me faceva troppo ridere la figlia interpretata realtà da un maschio che, per carità, veniva un po' preso in giro, no? Dal padre, però era molto simpatico.
0: Con quelle trecce lunghe, la frangetta, il mono sopracciglio praticamente, però insomma, qualora si dovesse dire la figlia di Fantozzi, a tutti viene immediatamente in mente l'immagine.
1: Esatto,
0: cioè si sa riconoscere facilmente il personaggio.
1: C'è scritto poi Michela: io non l'ho mai visto, eppure certe scene le so a memoria perché sono entrate nella cultura italiana. Come dicevamo infatti io e te, fra, Fantozzi non è comunque della nostra generazione, ma certe scene, come ad esempio quelle che ho citato prima, scusi chi ha fatto Palo, la conoscono praticamente tutti in Italia.
0: Ma quindi chi ha fatto Palo, scusa?
1: Poderoso.

0: Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Siamo nel venerdì, arriviamo quasi alle battute finali, perché tanti italiani si metteranno alla guida in quest'ultimo periodo, un po' di caldo e un po' di freddo, quindi noi andiamo a fare un vero e proprio vademecum su quali sono le cose da mangiare, i piatti, anche le portate, ma la frutta, proprio noi andiamo a vedere tutto al millimetro, quindi cosa si deve mangiare prima di mettersi alla guida per un lungo viaggio. Restate con noi nel venerdì, anche in vista del weekend, di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
7: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
6: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
7: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
6: Centro commerciale La Gran Manzana.
7: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
8: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: venerdì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Oggi, cade una giornata molto importante per gli amanti del settore automotive, perché è la giornata in cui è stata inventata l'automobile, colei che ci salva tante giornate, tante volte quando dobbiamo spostarci è lei che ci dà una mano. Ma perché ne parliamo in questa parte dedicata al cibo e alla cucina? Ciao al nostro Lore in primis.
1: Ciao Fra.
0: Ciao Lore. E perché andiamo a vedere quali sono i piatti, le pietanze, cosa si deve e cosa non si deve mangiare prima di mettersi al volante.
1: Esattamente, specialmente in questo periodo perché fa molto caldo. E quindi due parole d'ordine: leggerezza e digeribilità. Quindi bisogna considerare sia la quantità che ovviamente la qualità dei cibi. Mangiare troppo è sbagliato, ma lo è anche partire a digiuno, quindi attenzione, ripeto, specialmente per questi 40 gradi che si incominciano ad accusare.
0: Mamma mia.
1: Allora, la priorità andrebbe data a fonti proteiche magre, carboidrati complessi senza eccedere, vitamine e minerali, molto indicate la frutta e la verdura. Ho parlato infatti l'altra volta della Macedonia. Tipo a colazione è meglio mangiare ad esempio, non so, marmellata, salumi magri, bresaola, prosciutto crudo.
0: Questo anche se ci si mette in viaggio,
1: esatto,
0: appunto in prossimità di questo orario.
1: Quindi anche roba salata e con acqua, tè e caffè, mentre il latte ad esempio non è ideale perché appesantisce un pochetto. Il panino a pranzo invece è consigliato, però deve essere bilanciato, quindi potrà essere comunque una buona scelta, però col pane integrale magari, più nutriente e dall'impatto glicemico inferiore. Per la farcitura sono adatti i salumi magri, il pollo, il pesce da abbinare alle verdure fresche o grigliate, oppure l'insalata mista.
0: Tu pensa che io prendo, quando sono in viaggio in autostrada,
1: sì,
0: prendo sempre la stessa identica pietanza.
1: Davvero?
0: Faremo praticamente nome e cognome di marchi. No, però è una specie di focaccia rustica che potremmo chiamare come rustic ella. E ci siamo capiti.
1: Ok, l'importante comunque, Fra, ultimo consiglio, è non esagerare. Quindi

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi, ma soprattutto ringrazio voi che ci fate sentire sempre molto la vostra presenza, e vi ricordo che ci sentiamo domani. Ah, io sono Francesca Romana. Ripeto, domani nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: Barbara, quanto le canzoni riescano ad evocare dei ricordi. Ogni volta che sento questo pezzo dei Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, che è del 1989, la mia mente va subito a un viaggio in macchina che io facevo per la Puglia, e mi ricordo ancora che scendevo a Gallipoli con la macchina con questa canzone a tutto volume sulla mia automobile, perché io ero un fanatico già a quei tempi dei Tears for Fears, quindi era appena uscito questo brano, io me lo stavo ascoltando. Pensa quanto è rimasto nella memoria scolpita, che mi ricordo esattamente il momento in cui stavo in macchina ascoltando questa canzone. Sarò folle, però io credo che poi alla fine la musica faccia, no, questo effetto, e spesso e volentieri una persona possa ritrovarsi a ricordare dei momenti, no? Quando senti una canzone, anche nel passato, magari non ti ricordi quello che hai fatto ieri, no? Però quello che ti lega a una canzone salta assolutamente fuori. Buongiorno, ciao Barbie.
1: Buongiorno, buongiorno caro Roby. Immagino te con i capelloni tipo baglioni alle...
0: No, a quei tempi no. Io ho portato i capelli alla Baglioni fino alla fine degli anni 70, poi ho incominciato a tagliarmi i capelli.
1: Io quel tipo di rapporto con Sultano Swing, con un viaggio che mi ricorda meraviglioso. Quindi ognuno c'ha il suo viaggio, ognuno c'ha
0: la
1: sua canzone del cuore.
0: La macchina è un luogo dove si assorbe la musica in maniera differente, no? Poi, esatto, se riesci a indovinare una canzone che ti accompagna in un viaggio, è veramente il compagno perfetto. Potresti non avere anche nessuno di fianco, ma una bella canzone che ti accompagna durante...
1: Buongiorno Arcipelago.
0: Oggi è venerdì 3 luglio, quindi chiudiamo la settimana con una settimana, cioè con una trasmissione incredibilmente ricca, perché non solo parleremo di mondiali, ma alle 11, anzi a mezzogiorno, scusate, avremo i nostri amici Luca e Selvaggia con una sorpresa qui in diretta, e poi alle 12.35, come sempre, parleremo di tutto quello che si può fare nell'arcipelago con la nostra agenda del fin de semana. Ma poi ci sono tante novità anche musicali da ascoltare, come la prima, che è molto carina. Quando ho sentito questo disco ho detto sarà la solita cosettina così inutile, come dico io, e invece no, molto molto molto carino. Il nuovo di Cioffi si chiama Cammela.
2: Radio Kalima.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ormai il filone è quello, non so se l'ho notato, l'ha lanciato Sarina Brancale e tutti quanti adesso hanno questo un po' ritmo che sa un po' di paese, no? Come, che però è bello perché ti porta un po' indietro, specialmente alle tradizioni anche della provincia italiana, no? Che in qualche modo devo dire che andrebbe un po' riscoperto, no? Perché ci sono tante belle cose nella provincia italiana, ma in generale nelle province di tutto il mondo. Perché? Perché noi siamo abituati, no, a sempre ormai a pensare alle grandi città, al fatto che tutto gira in un certo modo occidentalizzato, come volete, tutto nelle grandi città, e sono quelle che tendono le mode, eccetera eccetera. Poi invece i veri valori spesso e volentieri si ritrovano anche nelle cose più semplici, quindi anche nella propria provincetta, nel proprio paesino, tranne la mamma e la nonna che ti dicono quando ti fai la fidanzata.
1: No, infatti è un po' come anche la provincia pavese del Conundeca al tempo degli 883, insomma, voglio dire, c'è sempre stato un po' questo bisogno di bilanciare da una parte la globalizzazione con il rimanere dentro le proprie tradizioni paesane, del paesello, insomma.
0: Comunque guarda, io ti dico subito, adesso c'è la pubblicità perché siamo in ritardo, poi però ti devo rubare la scena un attimo perché oggi devo parlare di una cosa importante. Ok, quindi scusami, ma c'ho una priorità che devo assolutamente farvi ascoltare. Okay.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Esta es la señal que llega del cielo, Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
5: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Tanto lo sai che ne avrei parlato, no? Perché tanto si sa, oggi venerdì 3 luglio, cara la mia Barbara, è uscito il nuovo album di Madonna, e cioè Confessional Dance Floor numero 2, ed è un grande ritorno. Pensa che Rolling Stones ha intitolato il suo articolo di lancio "Un disco della Madonna".
1: Fantastico.
0: Insomma, il grande ritorno, pensa, a 21 anni di distanza da uno dei suoi album di maggiore successo del ventunesimo secolo, la regina del pop pubblica appunto Confession 2, ideale seguito spirituale, no, e sonoro di quel Confessional Dance Floor appunto del 2005, che tanto successo ha avuto, che aveva ridefinito un po', no, le regole del pop mondiale. Il lancio del disco, che segna il ritorno dell'artista sotto l'ala di una major come la Warner, quindi, come dire, tanti soldi, è stato accompagnato da una massiccia operazione di marketing in vecchio stile, no? Tra cui appunto la famosa esibizione a Times Square e la diffusione di un cortometraggio promozionale che è costato tantissimo, di ben 15 minuti, che è uscito circa un mese fa. Dal punto di vista musicale, tuttavia, attenzione, perché Confession 2 non cerca affatto di replicare i tormentoni radiofonici del suo predecessore. Non ci sono canzoni nate per scalare le classifiche dello streaming o per inseguire i trend del momento. Non ci sono Hang Up, non ci sono Sorry. L'album si sviluppa infatti come un'esperienza d'ascolto totale, unico, ok? Un lungo DJ set ininterrotto in cui le tracce sono tutte mixate l'una con l'altra, oscillando costantemente tra la house classica, le EDM e venature anche decisamente più malinconiche. Quindi è un viaggio. Lei non sta facendo uscire fondamentalmente dei singoli, ma lei vuole che questo album sia ascoltato tutto dall'inizio alla fine, in modo che si viva questa esperienza musicale, ok? Il manifesto del progetto infatti è condiviso dalla stessa Madonna insieme allo storico produttore Stuart Price, che è chiaro fa ballare, celebrare e pregare attraverso il corpo. La prima metà del disco è una vera e propria immersione nella club culture più ipnotica, no? Quindi direi che è un album tutto da ascoltare, non aspettatevi appunto un album carico di hit incredibili, ma è un album molto molto particolare, ma è bellissimo, a detta di tutta la critica. Io ancora non ho avuto occasione di ascoltarlo tutto, ho campionato alcuni brani, e guarda caso anch'io, nell'andare a campionare i brani, mi sono soffermato su un pezzo che si chiama Danzetteria, ok, che spicca tra tutti perché è un esplicito e autobiografico omaggio al leggendario locale di New York dove la pop star appunto lavorava, pensa un po', al guardaroba a fine anni 70. Questo, il DJ di questo locale Danzetteria di New York, è stato anche il primo DJ che ha suonato il suo primissimo singolo Holiday, no? Facendo in qualche modo impazzire il dance floor. Quindi insomma è un tributo, questa Danzetteria, devo dire molto carino, ed è forse quello che in questo momento mi ha colpito di più ascoltando l'album, non in modo approfondito, non come vorrebbe lei, no? Ascoltarlo dall'inizio alla fine, ma non c'era tempo.
1: Non c'avevo tempo, cominga tempo. Esatto. Però da come l'hai descritto ti direi fuori entusiasmo da tutti i pori.
0: È quindi molto molto molto molto carino. Radio

0: nel pezzo ci sono tanti piccoli riferimenti a tanti brani, in particolare anni 70 e 80, in qualche modo prodotti a suo modo, no? All'interno di questo brano. Insomma, Danzeteria, Madonna, da Confession on the Dance Floor 2. Quella che può essere la domanda, Barbie, è: ma verrà capito questo disco? Perché viviamo in un mondo che sembra completamente andare al contrario rispetto a questo tipo di situazioni, no? Lei pensa, fa un disco che consiglia come esperienza di ascoltarlo dall'inizio alla fine, sono 17 brani, ok?
1: Ecco,
0: ora, cioè, tu immagina chi è abituato al giorno d'oggi, purtroppo, a ascoltare la musica in 30 secondi, capisci anche tu che è un quasi sembra un controsenso, però secondo me è giusto che ci sia ancora qualcuno che ci provi a fare un album con il concetto dell'album, no? Cioè quello di ascoltalo che ti trasmetto qualche cosa.
1: Ma poi la cosa che non è che ci prova qualcuno, ci prova Madonna, cioè, esatto, nel senso, la regina che dice: ragazzi, prendo in mano un attimo, salgo sul trono e vi ricordo che cosa vuol dire fare musica e cosa vuol dire creare musica. Poi voi fatevi balletti su TikTok, non è un problema, però questa è un'altra roba. E se l'ascoltate anche, non ho bisogno di arrivare alle masse, ho bisogno di arrivare alla gente a cui mi interessa arrivare, almeno secondo me questo.
0: Beh, specialmente poesia, ormai al punto della sua carriera. Beh, questa è comunque una scommessa, no? Perché vedremo quello che succede, perché l'album è assolutamente di qualità e anche la critica che sto leggendo in continuazione è particolarmente entusiasta su quello che è l'intero progetto, ok? Poi uno avrà 20.000 cose da dire e poi vedete anche come la gente si è soffermata più sul filler della sua presentazione, come dire, a Times Square, piuttosto che ai contenuti musicali. Però ecco, è una scelta differente, e vedremo se questa scelta differente, in un mercato ormai che va completamente in un'altra direzione e si sta impoverendo in un'altra direzione, riuscirà in qualche modo a farsi notare come giusto deve essere un personaggio come Madonna. Adesso la linea va a Roma per le news e poi al nostro Valerio Capasso, ovviamente a Tenerife, per parlare dei mondiali.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:32 minutos.
4: Sono le 11:32 minuti.
5: Radio Cali.
6: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe fuggita in Italia la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarco ucraino Vadim Ermolaev, la compagna e il figlio. L'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani. La cerimonia parte dall'Inan e poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, condannato per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. Maimone, 18enne, fu ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Incidente aereo questa mattina a Castiglio Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo. Lo schianto non ha lasciato scampo al pilota, deceduto sul posto. Calcio ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo annuncia il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan firma un contratto fino al 30 giugno 2029. È tutto, a più tardi.

0: come me la sono detta. La favola di Adamo ed Ema, lo conosci anche tu questa
1: è
0: Ema?
1: È un'amica.
0: Sì, sì,
1: è una sua amica.
0: È una mia amica. Allora, cara Barbara, con Valerio abbiamo un problema tecnico, lo vediamo ma non lo sentiamo, quindi stiamo cercando di capire, anzi è lui che sta cercando sul suo computer di capire che cosa c'ha che non gli va sul microfono. E quindi abbiamo subito una notizia, dai, lo rimandiamo eventualmente di qualche istante.
1: Anche perché oggi vale la pena, visto insomma la tripletta ieri della Spagna, assolutamente con Valerio dobbiamo parlare.
0: Certo.
1: Allora, invece noi ci apriamo insomma la nostra pagina delle notizie con una notizia che arriva da Telde, specialmente dall'Aggiuntamento da Telde, che ha fatto una bella iniziativa. Ha deciso di trasformare la stazione dei Guaguas di Telde in un centro del dia per persone sinogar, praticamente in un centro di reinserimento sociale per persone che sono rimaste escluse dal circuito sociale, insomma, che si sono ritrovate a vivere senza tetto, senza fissa dimora, che abbiamo spesso raccontato come in questi anni siano drammaticamente aumentati per tutta una serie, un conjunto di situazioni: da una parte la scarsezza delle abitazioni, dall'altra appunto la difficoltà a trovare un lavoro che possa permettere di pagare queste stesse case, tutta una esclusione sociale, insomma tutte queste cose qui. Dato che la stazione di Guagua di Telde riceve le guagua sostanzialmente nella parte esterna, ma tutta la parte interna, che era stata pensata e progettata per accogliere i passeggeri, per fare altre cose che non sono mai state fatte, verrà appunto ripensata e rimodellata per le persone senza fissa dimora, ma non come centro di accoglienza, ma proprio come centro di formazione e reinserimento, quindi come centro del dia, un posto dove poter andare a chiedere aiuto, un posto dove poter in qualche modo confrontarsi con un primo approccio di reinserimento sociale, che poi è la via per permettere insomma di lasciare la strada e ritornare in questo mondo crudele, diciamo
0: in
1: così,
0: questo
1: ecco
0: mondo
1: che...
0: crudele. Allora, intanto noi controlliamo se con il nostro Valerio abbiamo ristabilito anche il contatto audio, perché vederlo senza sentire le sue parole non sarebbe la stessa cosa.
1: C'è un disco,
0: mandiamo un disco e poi vediamo, ok?
2: Kalima.

0: il sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti dall'Os Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día.
1: Radio Kalima. L'estate è qui.
2: L'estate è qui, l'estate è qui, ma c'è anche finalmente l'appuntamento con il nostro Valerio Capasso, che in qualche modo è riuscito a risistemare il suo audio. Buongiorno Valerio, eccoci, ci siamo?
3: Buongiorno.
2: Allora, scusami, lo sai che insomma non potevamo perderci questo momento, perché lo sai, no? Anche l'inno della Spagna. Questa tripletta della Spagna di ieri, insomma, ha in qualche modo un po' marchiato la serata. Io stavo in giro e a un certo punto ho sentito erano tutti impazziti con i clacson, eccetera. Giustamente, insomma, tripletta. Raccontiamo un po' la giornata che è stata quella di ieri con le partite e con questa, insomma, vittoria con ben 3 punti per quanto riguarda ovviamente la Spagna. Valerio.
3: Sì, la Spagna, vabbè, innanzitutto ha sfidato l'Austria, era la squadra passata come seconda nel gruppo dell'Argentina. E la Spagna comunque ha giocato una grande partita, infatti ha vinto 3-0 grazie alla doppietta di Oyarzabal e poi al gol di Pedro Porro. E è stata una bella partita giocata dalla Roca, l'ha preparata bene, e anzi forse io penso che oltre il gol annullato a Cucurella sullo 0-0, io penso che l'Austria sia stata salvata dal suo portiere in molte occasioni dalla goleata definitiva. Però sì, la Spagna che andrà agli ottavi e sfiderà il Portogallo, che ieri ha battuto la Croazia in un match quasi da folle, perché l'aveva sbloccata la Croazia nella ripresa con Perisic, poi è arrivato il pareggio di Cristiano Ronaldo sul rigore, il primo gol di Cristiano Ronaldo in una fase di eliminazione diretta nella storia dei mondiali, e poi al 90esimo è arrivato il raddoppio del Portogallo con Gonzalo Ramos, e poi alla fine è arrivato, diciamo, la polemica, ovvero il gol non dato alla Croazia per un presunto fuorigioco. Sono state messe in mezzo polemiche sulla trionda, il pallone. Io ho visto un po' le immagini, no, di quelle che è stato il gol, e personalmente, per come la vedo io, per me il difensore croato, la vibrazione che avviene, cioè che è stata, diciamo, notata dai difensori della palla, e per il tocco di testa di Renato Veiga, difensore del Portogallo, quindi il giocatore croato viene tenuto in gioco dal mio punto di vista, e quindi il gol era da convalidare e quindi da mandare ai supplementari. Però in ogni caso, diciamo, la FIFA, gli arbitri e, diciamo, la partita ha parlato, e il Portogallo è passato, la Croazia è eliminata. Quindi un saluto immenso a Luka Modric, che ci ha regalato una carriera che definire leggendaria è riduttivo. Purtroppo dispiace se è uscito all'ultimo minuto, però ecco, era o lui o Cristiano Ronaldo, ognuno dei due doveva andarsene, era scritto, perché erano, diciamo, in scontro. E poi nella nottata abbiamo visto Svizzera e Algeria, con l'Algeria perdere 2-0 contro gli elvetici, decisivi gol di prima di Embolo e poi di Doi, che appunto mandano a casa l'Ever e si portano agli ottavi di finale.
2: Senti Barbara, ma anche a Forteventura, quando hanno, insomma, vinto la Spagna, è successo un po' di casino?
4: Ma guarda, io ieri sera devo essere sincera, ero a casa, me la sono guardata con la mia famiglia, l'abbiamo guardata tutta dal primo all'ultimo minuto con estremo entusiasmo. Ovviamente mio figlio maggiore era con i suoi amici, ma la mia piccoletta si è seduta davanti al computer e non ha perso un secondo.
2: Anche lei,
4: riuscire a tenere attaccato un bambino della generazione beta, alfa o quel che lei, insomma, che di solito più di 30 secondi non riescono a stare attenti per 90 minuti, vuol dire che è stato veramente un gran partitasso. Quindi bravissima allo Strocos, qui ovviamente, quindi non ero nel Pueblo, ero qua nelle mie lande desolate qua sopra nella zona alta di Coraleco, e non ho visto la reazione del Pueblo, però insomma immagino, perché insomma c'era grandissimo entusiasmo, soprattutto vedere un calcio giovane giocato così bene e con tanto entusiasmo, insomma, fa sempre piacere. Tra l'altro, non so, volevo chiedere a Valerio se aveva visto questa immagine, insomma, che ho visto, che ha fatto un po' il giro del web. Non so in che partita c'era un italiano, un tifoso italiano con la maglietta della nazionale italiana, che è stato preso un pochino a sfottò evidentemente da altri tifosi, nel senso di dire: cosa stai facendo qua? E lui invece con orgoglio ha alzato la casacca azzurra della nazionale facendo i classici gesti italiani italiani che parlano più di mille parole, facendogli il gesto della quantità dei mondiali vinti, facendogli così e dicendogli: e voi zero, quindi è muti, perché anche se non siamo ai mondiali niente ci toglie il diritto di vestire la casacca azzurra con estremo orgoglio e con estremo comunque riconoscimento di quello che è stata la storia della nostra nazionale, sperando che, insomma, anche in un futuro leggermente più glorioso.
2: Anche tu hai visto qualcosa?
3: No, su questa foto di preciso no, però diciamo ho visto molti spot sul web da parte dei tifosi di tutte le nazionali, no? Si sono aggiunte anche quelle senza mondiali dicendo l'Italia se la vede da casa, però io penso siano leciti perché siamo una squadra storicamente grandissima, probabilmente la terza barra quarta potenza storica, e quindi diciamo ci sta che veniamo presi in mira.
2: È quella parola storica che non mi
4: che sa un po' di quel dinosauro, vorremmo riuscire a uscire dalla biblioteca e ritornare a scrivere cronaca e non soltanto storia.
2: Valerio, velocemente, cosa ci aspetta invece la giornata di oggi e la nottata di questa notte?
3: Certo, sì, oggi c'è l'ultimo turno di sedicesimi che inizierà alle 7 Canarie, 8 peninsulari italiane con Australia e Egitto, che è un po' forse la partita meno entusiasmante rispetto alle altre due che aspetteremo, però è una partita molto interessante anche perché entrambe le squadre sono ricchi di talento. Ho seguito il girone di entrambe, tralasciando il talento di Salah, di Marmoush, comunque anche Ashura dell'Egitto sta facendo un grande mondiale. Invece nell'Australia c'è Nestor Irancunda, 2006, il class 2006 è di una velocità esponenziale, quindi sarà una partita interessante, non uno spettacolo, non ci dobbiamo aspettare un non tipico Spagna-Portogallo, ma comunque occhio. Poi invece alle 11 Canarie, mezzanotte, quindi già del giorno dopo, quindi già del 4 luglio, italiano e spagnolo, abbiamo Argentina-Capoverde, poi per finire alle 2:30, sempre di notte la mettono, alle 2:30 di qua, 3:30 italiane peninsulari, ci sarà Colombia-Ghana.
2: Che tu vedrai sicuramente.
4: Che tu vedrai.
3: Sì, no, certo, io la vedrò senza, cioè non c'è possibilità di saltare.
2: Se vuoi ti mandiamo un caffè.
4: No, io volevo chiudere insomma questa cronaca con una riflessione, quella di ieri è stata la prima partita che ho visto dei mondiali, insomma, per tutta una serie di motivi, proprio vista dal principio alla fine, e devo essere sincera che ogni 4 anni quando mi capita di vedere una partita dei mondiali la mia riflessione è: mi sembrano sempre più giovani questi ragazzini. In realtà temo pesantemente che sono io che sono sempre più vecchia e quindi la differenza generazionale
2: fatta una domanda e ti sei dato una risposta, Barbara.
4: Sembravano dei ragazzini, dei bimbi.
2: È marzulliana come cosa questa, scusa.
3: Ma guarda, io con tutto che sono giovane, perché comunque sono 2004, cioè i ragazzi della mia età nel calcio di oggi sono ancora considerati giovani, però ecco, io mi ricordo un calcio in cui non esisteva un giocatore che si avvicinasse alla mia età, e invece piano piano adesso stanno esordendo i 2009, certo. Adesso l'epoca dei 2009, ai mondiali il più giovane è 2007, cioè io mi ricordo che la mia generazione al liceo facevano le battute sui 2007 definendoli bimbi ribelli, e adesso giocano i mondiali, cioè ci rendiamo conto.
2: No, ma tutto cambia, ormai i giovani d'oggi sono molto più maturi anche in tantissime cose, non soltanto nel calcio. Se io penso quando ero adolescente, io quando avevo 18 anni io ero proprio un bimbetto stupidino, come dire, cioè adesso invece ha già 18 anni, hanno già le aziende, sono già CEO di una cosa su internet incredibile. Vabbè, sono cambiati i tempi, noi stiamo invecchiando, cara Barbara, sappilo.
4: Dopo questo momento boomer direi che possiamo passare alla musica, ringraziando il nostro Valerio e dandogli appuntamento a lui.
2: Valerio, scusami, ma tu hai a che fare con due boomer, quindi devi capire
4: un boomer è una generazione,
2: un boomer è una generazione. Generazione Z, sei, no?
4: No, generazione X.
2: X, scusa, io ormai con queste cose X, Z, Alfa, non ne capisco più. Tu sei generazione.
3: Tu sei? No, io la mia generazione la so, io sono classe 2004,
2: quindi tu
4: sei un millennial.
2: Tu sei un millennial, ho capito, va bene.
3: Okay.
2: a lunedì, Valerio, perché oggi è venerdì, quindi ricordiamo l'appuntamento anche di oggi pomeriggio alle 16:35 in spagnolo con il nostro Michelangelo in Calima de Canarias, e noi invece lunedì faremo un riassunto di tutto quello che succede durante questo weekend. Ciao Valerio, alla prossima.
4: Ciao Valerio.
2: Ciao.
3: Fine settimana.
0: Kalima.
5: Kalima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un grave incidente stradale si è verificato nel municipio di Mogana, Gran Canaria, dove un elicottero del servizio di emergenza e soccorso ha dovuto localizzare e trasferire d'urgenza un motociclista rimasto ferito in modo molto serio. Spostandoci a Arrecife, il governo dell'isola di Lanzarote ha presentato ufficialmente un nuovo documentario intitolato Compartir, Transformar, Decidir, che ripercorre l'appassionante storia dell'associazionismo e della partecipazione attiva dei cittadini sul territorio. Nel frattempo a Tenerife, la località di Candelaria, ha dato il via ai preparativi per le grandi celebrazioni di luglio in onore di Santa Ana e della Virgen del Carmen, con un ricco programma che prevede solenni processioni, concerti all'aperto e attività dedicate ai più piccoli. Ci spostiamo a La Palma, dove la tradizionale Fiesta de Arte di Los Llanos de Aridane ha incantato il pubblico mettendo in scena una memorabile rappresentazione del Gran Teatro del Mundo, celebre opera presentata come un grande omaggio a Shakespeare. Infine, a Fuerteventura, le forze dell'ordine hanno rintracciato e identificato il conducente di un veicolo che aveva messo in pericolo la sicurezza pubblica, circolando pericolosamente con alcune persone sdraiate sopra il cofano dell'auto. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
4: 1997.
3: I'm a

0: con Barbie Girl, grande successo su Radio Kalima. Ma quando si parla di Barbie si parla sempre di un mondo un po' tutto, come dire, rosa, no? Ma non esiste soltanto il rosa, perché esiste anche il viola. Buongiorno.
1: Eccola.
0: Buongiorno.
1: Invece anche ciao Barbie.
0: Anche tu, Luca, dovresti farti i capelli di qualche colore.
2: Se devo farmi anch'io il pizzetto, come avevi fatto tu l'altra volta.
0: Esatto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno agli amici di Toda Canale. Naturalmente qui nello studio di Radio Kalima, per, come tutti i venerdì del resto, per chiacchierare insieme di tante tante tante cose. E oggi, se non vorrei dire nulla, però me l'ha proprio chiesto il nostro Luca in primis, di dare questa notizia estremamente importante.
1: Fai così.
2: Okay? 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2. 44 anni oggi, il mio compleanno.
0: Allora, auguri. Oggi è il compleanno di Luca, 44 anni. Io non ho, cioè, non oso dire quanto rosico, perché giustamente io ho 20 anni in più e quindi li sento questi 20 anni. Ma che dire, purtroppo la situazione è la seguente:
2: può capitare.
0: Non mi raggiungi comunque, non mi raggiungi assolutamente.
2: Stavo dicendo prima, Angelo, ho avuto la sfortuna di nascere dopo. Che devo fare? Mica colpa mia, non è che te lo scegli.
0: Io comunque ho incassato già, non c'è nessun tipo di problema, va bene così.
2: Quindi fatemi gli auguri qui sui nostri social.
0: Guarda chi ti fa gli auguri.
3: Inquadriamo questa, non è inquadrata.
0: Devi, aspetta, la prendiamo di qua, ok? Guarda, vediamo. Guarda che meraviglia.
3: Hai capito?
0: Sì. Ora tu.
1: Grandissimi.
0: Vai. Allora, eccola. Adesso.
3: Augurissimi. Auguri.
0: Facciamo. Eccola. Allora, attenzione, ecco. Sei pronto per soffiare?
2: Attenzione.
0: In diretta su Radio Kalima, Luca, soffia e spegni le candeline. Vai.
2: E uno, due, tre.
1: Quanto ci hai messo per spegnere le candeline?
2: Compleanno.
1: Vabbè, basta, ok.
2: Compleanno, Felice.
0: Barbara è lì che guarda da Forteventura. Auguri, anche da Barbara.
1: Portatemene una fetta. Guarda, proprio perché hai detto questa cosa,
0: sì.
1: Ok, portatemene una fetta. Barbara, sì. Parlo proprio con te.
2: Attenzione.
1: Sì. Attenzione, ti do una news. Questa sera no, perché saremo al compleanno di Luca con Gianna, ma domani siamo tutti e quattro a Fuerte a romperti le palle.
0: Capito, guarda, 44. Ovviamente abbiamo svelato a tutti coloro che stanno guardando la nostra televisione, no? Che la torta è quella di Mercadona, che conoscono tutti.
2: Sta a guardare il capello, non è importante, perché l'importante è il gesto.
0: No, il gesto è importante, ma posso garantirti che quella lì gli piace talmente tanto che sono adesso lì pronto per mangiarla.
2: C'è per vero Rocher, the best, esatto. Ragazzi. Devo dire, allora, intanto grazie ragazzi, è apprezzatissimo, non me lo aspettavo assolutamente. E questo è il bello della diretta, vedi? Il bello, certo, della live. Quindi non si può programmare, certe cose arrivano così. Eccolo qua. Così,
3: ecco,
2: così.
0: Neanche hanno fatto le fette, proprio se la sono mangiata così.
4: Che non c'è niente di più comodo che parlare in radio con la bocca impastata di cioccolato.
1: Aspetta, puoi dargliene un altro, così sta zitto un altro po'.
2: No, ma scusami, oggi posso parlare io?
1: No, vai.
0: Eccola. Io penso alle persone che stanno ascoltando la radio in questo momento, che sentono tutto sta cacciara. Vabbè, oddio, noi qui in Canaria siamo abituati che quando ci sono
4: guardate, c'è Luca in difficoltà, ragazzi.
0: Luca che è in difficoltà perché il buon Michelangelo gli ha dato non una forchettata,
2: si è lasciato scappare la mano.
0: Esatto, una intera fetta.
1: È arrivato il tovagliolo.
0: Grazie. Ti nascondiamo anche per non fare vedere questo scempio del tovagliolo. Spagnolo.
1: Beh, così vuol dire che ci devono seguire sui social per vedere tutto, non solo per sentirci.
0: Va bene, ok, allora torniamo, appena Luca è riuscita a risistemare la bocca in qualche modo dall'impasto di cioccolato, sì. Io vorrei fare proprio due chiacchiere su quello che è successo invece venerdì a Italia Business Canarias. C'è stato questo appuntamento al ristorante Bella Vista, salutiamo anche Cire e Nunzio che sono stati carinissimi con tutti noi e in qualche modo abbiamo capito che sono anche grandi ascoltatori della radio, quindi grazie.
1: Esatto. E soprattutto non vedevano l'ora di conoscerti.
0: Sì,
1: come sì,
4: c'è il fan club, tu non lo sai, ma io sto curando il fan club di Roberto. In realtà è un'operazione nascosta, ma ci sono dietro io.
0: Va bene, va bene. Una sintesi veloce di quello che è stata la serata, che è stata talmente carina. Pensa che siamo andati avanti alcuni fino a mezzanotte e mezza, quindi non è facile.
1: Anche l'una. Allora, no, vabbè, devo dire che a parte il caldo, la location è bellissima perché poi vista sul mare. Abbiamo mangiato molto bene, anche la pizza era buona. Poi, tralasciando questo, abbiamo fatto dei buoni incontri, almeno per quanto riguarda noi, credo anche voi, poi io parlo per noi e per chi, insomma, ho ascoltato, ho fatto due chiacchiere. È stato molto interessante perché già da questo secondo incontro ci sono state delle buone sinergie, persone che hanno cominciato a collaborare con altre, noi uguale. Giusto ieri mi ha chiamato una persona, e un'altra che ci ha contattato da Lanzarote, che verrà il 24 di luglio al prossimo incontro direttamente da Lanzarote, proprio per far parte
0: di... E il 24 di luglio sarà un grande incontro perché è una location molto grande, molto estiva, diciamo, oltretutto, dove ci saranno anche tante cose da fare, ci saranno anche modalità differenti per chi parteciperà, per presentarsi, quindi direi che è una bella occasione. È vero, Luca, hai ripreso la parola.
2: Momento serietà, mi sono ricomposto.
1: Anche tu potevi evitare di dargliela adesso.
2: Momento serietà,
1: no?
2: Mi sa. Sì. Ecco, mi sembra giusto. Rivuoi che sposto l'occhio di bue di qua?
1: No.
2: Comunque, vabbè, volevo ringraziare anche Barbara dall'altra parte, che so che anche lei era lì che faceva gli auguri, e anche se non ha portato la torta, grazie.
0: Certo. Dai, più che altro lei non la mangerà, questo per il momento. Vediamo se riusciamo a portartene una fetta, questo è così.
4: Vediamo, potrebbe la essere la difficile. Missione, tipo fiaccola olimpica, no? Potrebbe essere in questo
2: potrebbe
4: senso.
2: Essere una bella cosa, sì.
1: Ma quanti gradi ci sono lì, scusa? Giusto per preoccuparmi.
4: Qui qua?
1: Sì.
4: No, soliti. Non è che è Forteventura, quindi non è il sud di Gran Canaria. Qui comunque anche quando fa caldo c'è sempre l'arietta. Io non ho ancora toccato suolo esterno, però da quello che vedo c'è un sole limpido, caldo, si fa caldo, però non è che si muore qui a Forteventura praticamente mai. Ieri sera eravamo tutti con la felpina.
2: Allora adesso dovremmo provare a uscire da qua, dalla torre di Radio Calima, e andare in cima alla torre a vedere che caldo fa lì.
0: Esatto, perché tiri fuori questo argomento? Perché insomma ormai è diventato virale sui social questa storia di questi due sposini che si sono promessi sulla cima dell'antenna dell'Empire State Building.
2: Vuoi che ti rifaccio la proposta di matrimonio qua sull'Empire State Building di Gran Canaria?
0: Guarda la faccia di...
1: Devo rispondere?
0: Sì. No, guarda che noi, anche se non la facciamo qua, che l'antenna è troppo bassa qui perché siamo già in città, se vuoi però alla Spalmas abbiamo una torre di 40 metri e quindi
1: che
0: magari
1: gentili,
0: possiamo
1: fare
0: una arrampicata lì.
2: Tu non sai, Roberto, ma selvaggia tra l'altro soffre di vertigini, quindi giustamente sarebbe il posto giusto dove portarla.
4: Uguale, stesso discorso mio, cioè se mi vogliono uccidere ed evitare di farmi arrivare a un eventuale giorno delle nozze, basta che mi portate là sopra e muoio prima.
1: Vedi, ecco.
0: Quindi insomma c'è tutto il web che parla di queste nozze, insomma di questa proposta fatta all'altezza dell'antenna, che già l'Empire State Building è alto.
2: È altino, okay?
0: Immagina, aggiungi anche l'antenna, cioè non si sono fermati alla panoramica dell'ultimo piano.
2: Si sono arrampicati
0: anche sull'antenna. Le immagini sono fantastiche, poi ovviamente tutto organizzato, c'erano gli elicotteri che giravano attorno per fare le riprese, tutto quello. Però insomma è diventata una cosa molto virale, e però insomma non è facile da fare come cosa.
4: Da No, ma qui, no, poi vabbè, ovviamente tutti i meme che si sono poi succeduti, ho visto quello dei due gattini con la bandiera come uguale a quella, abbiamo la ciotola vuota
1: sì, beh, certo.
4: E poi ce ne sono mille. Ma, voi, ma come gli è venuta? Cioè, voi, nel senso, uno dice ciao va, mi invento una cosa.
0: Ma
4: cioè,
0: tu lo sai che ormai si vive per in qualche modo apparire, quindi fondamentalmente qualsiasi
1: sì,
0: motivo
1: si muore anche,
0: si muore.
2: Beh,
0: anche
2: ma infatti, infatti se li sono arrestati, cioè nel senso adesso va bene tutto, è bella la visibilità, bello l'evento, bello la cosa diciamo un po' fuori dal comune, ma ovviamente la conseguenza è stata che li hanno arrestati e se li sono portati.
4: Scusate, certo, la battutaccia da brava donna divorziata, è vero che il matrimonio è una galera, però non mi sembra il caso di cominciarlo così.
1: Bella questa, sì, bella, me la utilizzo.
0: Vale sia per Selvaggia che anche per Luca, sappiatelo che se per qualche motivo avete qualche intenzione brutta nei vostri confronti, potete invitarvi a vicenda in qualche traliccio, in qualche situazione, farvi arrestare.
1: No, è che okay, io non ci arrivo su, non ci arrivo proprio, cioè non ce la faccio.
0: Ti fai portare proprio con l'elicottero direttamente, senza che ci sali, arrivi lì, ti attacchi, ti abbracci.
1: È uguale, cioè sì, l'altitudine, i vertigini e anche okay, l'elicottero, cioè nel senso, no.
2: Luca, l'unico modo che ho per portarla su
1: che si sposi da solo.
2: L'unico modo che ho
1: scusate,
2: l'unico modo che avrei per riuscire a portarla su sarebbe addormentarla e tirarla su con una corda, sì, la tiro su e poi la sveglio quando sono in cima.
0: Ci sono tanti modi. Beh, hai provato quando è un po' più brilla, magari lì
1: che belle idee,
0: c'hai meno freni.
4: Ubriaca sul terriccio dell'Empire State
1: sì, cioè nel senso, ma voglio dire,
4: no, cioè, io quando sono salita su di là sull'Empire State Building da dentro, diciamo, già ero attaccata con le unghie e l'ultimo pezzetto non ci sono salita, ho lasciato
0: io c'ho ancora il magone di essere stato un anno prima, ok, sulla Torre 2, al bar della Torre 2 che è venuta giù, e poi era il 9 di settembre del 2000, ok, quindi puoi immaginare quando nel 2001, l'11 di settembre, tutti coloro che stavano in quel bar sono deceduti.
1: Esatto,
0: capito? Cioè la presa mi era presa molto male.
1: Immagino,
0: devo essere sincero, però insomma purtroppo queste cose succedono. L'Empire State Building è ancora su e lì tranquillo con
1: sì,
0: la sua
1: ma lasciamolo
0: antenna
1: lì, cioè voglio dire, esatto, nel senso, non è che per forza, cioè allora bello è quello che hanno fatto questi due, però ci sono un sacco di posti bellissimi dove chiedere la mano.
2: Non so se avete visto l'espressione bello è quello che hanno fatto questi due.
0: Allora però chiudiamo questo collegamento, questo intervento dallo studio centrale, chiedendo a Selvaggia, tu se dovessi rifare una dichiarazione d'amore a Luca, in quale luogo lo vorresti fare per tua sicurezza? Vediamo un po' dove...
1: Allora, prima di tutto, cioè dovrebbe farla lui e non io.
0: Ok. Perché,
1: cioè, mettiamo i puntini su.
2: Questo è
0: il solito discorso, no, della parità dei diritti, dei sessi, eccetera.
4: Sì, però va bene la parità, però tampoco te passa. Stiamo iniziando una dichiarazioncina, ce la possiamo fare, perché ormai facciamo tutto noi, ce la cantiamo,
1: esatto,
4: ce la suoniamo.
1: Cioè, ma che cacchio, cioè.
0: Ok, allora, Luca, ti rigiro la domanda. Tu dove porteresti Selvaggia per una dichiarazione d'amore, sapendo che lei soffre di vertigini e quindi non la devi portare in posti alti?
1: Seriamente però,
0: Seriamente.
1: Cioè, è una domanda seria.
2: Seriamente?
0: Seriamente,
2: allora, con la palma proposta seria, ovviamente, sì, dovrei decidere un posto al piano terra.
0: Sì,
2: sicuramente.
0: Esatto.
2: Perché per forza.
1: Sì,
2: e dopo questo, giustamente, conoscendola, secondo me il posto giusto dove portarla è riportarla alle origini, quindi sì, riportarla a Milano.
0: A Milano?
2: Nella sua bella Milano, sì, sì.
0: Sopra, sulla cima del
2: grattacielo. No,
1: basta con sta Ghirellone.
4: Cima!
2: Sulla Madonina. Sulla Madonina.
4: E poi figli al tramonto.
1: No. Allora, in un bel castello, ok, andiamo sulla Loira, ok, in Francia. Ci
0: ma
1: sono
0: senti com'è romantica.
1: 200 e passa castelli della Loira, puoi scegliere quello che vuoi, ok, sì, io li ho visti tutti.
0: Sì.
1: E poi dopo passiamo un attimo in Camargue, sul cavallo bianco, ecco, in spiaggia.
0: Ma cioè, capisci, tutto moderno, no? Loro che sono lì, proprio quelli che sono sempre sui social a fare le cose moderne, lei vuole proprio il cavallo bianco con lui che arriva tipo Principe Azzurro.
2: Però non so perché, ma mi si sono appena cariati tutti i denti. Non so perché, ma mi si sono appena cariati tutti i denti. Non so perché, però.
1: Simpatia, portami via.
2: No, bellissimo, comunque, un bel sogno. Comunque, sì, sì, ci sta, no?
1: Oggi non posso dire niente che è il suo compleanno.
2: Non si può dire niente oggi.
1: Dopo la mezzanotte, dopo che abbiamo fatto tutti la bella cena, lo
2: pigli.
1: ricchio.
2: Fate i bravi, non potete dirmi niente oggi che è il mio compleanno.
1: Barbara, saluta Luca oggi perché domani non lo vedrai sicuramente.
4: Ciao Luca, ciao.
1: È stato un piacere conoscerti, diglielo. Ciao, diglielo. Ciao. Che,
0: eh? ho paura che sarà un weekend da paura, come si dice.
1: Sì, un weekend da leoni. Da
2: ottimo. Beh, allora dovete ovviamente seguire i nostri canali Toda Canales perché qualcosa vi faremo vedere, certo, ovviamente, di questo weekend a Fuerteventura. E chi lo sa, magari vedere qualche faccia conosciuta.
0: Assolutamente. Bene, bene. Luca Selvaggia, grazie. Noi tanto non ci abbandoniamo, perché da questo momento in poi si parte.
1: Esatto.
0: Come dire. Quindi,
1: esatto.
0: Prendiamo i nostri traghetti, noi con il camper, voi con la vostra macchina con tanto di cane.
1: Esatto, con la nostra Blackie.
0: Con la vostra Blackie e tutti a Fuerteventura. Quindi aspettaci, Barbara, arriviamo.
4: Assolutamente, okay? Sì. Intanto mandiamo un po' di pubblicità, che sono fatta una certa come sempre. Vi voglio bene, festeggiamo e ci vediamo quando volete.
1: Ciao a tutti. Ciao. Radio Calima.
5: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
6: Paso.
5: Tap tap pim. Audio a mamá.
6: Ja, ja, ja.
5: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
6: Paso.
5: Scroll. Podcast. Tap tap pim.
6: Ja, ja, ja.
5: Morir.
7: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
8: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
9: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
10: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
11: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: qua solo per un motivo, te lo dico. Eccolo. Perché ecco, vedi, guarda. Guarda che lo so che tanto a te non ti importa niente perché non ti piacciono i dolci, però sto facendo questa
1: adesso
0: cosa.
1: Adesso si impasta pure lui.
0: Se faccio come Luca. Buona, però devo dire la torta al cioccolato è sempre... c'è anche il Ferrero Rocher, guarda, mi sono sporcato adesso non so, mi sono sporcato tutte le mani adesso per schiacciare il pulsante e dare la linea a Roma, lo sporco. Questo è un problema.
1: Parlava col naso, non lo
0: col
1: so.
0: Naso, col microfono, ma tutto sporco di cioccolato è una goduria però.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Calima.
4: Ben trovati dalla redazione. Sarebbe passata dall'Italia per raggiungere la Svizzera la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui è rimasto ferito l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. Sono gli ultimi aggiornamenti della donna di 39 anni, della quale sono state diffuse anche le generalità. Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta intanto nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine, nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 30 le vittime e decine feriti. Avvertito dagli 007, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA ci facciano produrre i Patriot per difenderci, ha chiesto. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre la bara dell'Ayatollah Ali Khamenei in vista della cerimonia funebre prevista in tutto il paese. La cerimonia parte dall'Iran, poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato dopo essersi tuffato nella piscina romana a Milano. Quando è venuto il fatto, l'impianto aveva già chiuso le porte bagnanti. Tornano a crescere nel 2026 in Italia i comuni rifiuti free. Dopo lieve calo del 5% registrato nel 2025, risalgono a 675 su un totale di 7.894 comuni. Lo indica la 33esima edizione di Comuni Ricicloni dell'Ambiente presentato a Roma nella giornata finale dell'Ecoforum Nazionale dell'Economia Circolare. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: tutto di corsa, tutto di corsa. Sai perché? Perché devi sapere che c'è stato un momento in cui stavo preparando la diretta per quanto riguarda questa agenda del fine di settimana. C'è Meta che è andato giù per circa un minuto, quindi è tornata in questo istante, quindi possiamo, se non, secondo me, se tutto quanto funziona, sì, possiamo anche andare in diretta su Facebook per la nostra agenda del fin de semana, ricca, come immagino, con tante cose, vero?
1: Assolutamente, Barbie? Ricchissima, assolutamente ricchissima. Oggi voglio cominciare al contrario, partiamo dalle isole minori per poi andare sulle isole capitaline. Allora, innanzitutto, luglio è il mese delle feste di paese, sostanzialmente tutti i santi del paradiso sembra che abbiano avuto modo di ritrovarsi nel mese di luglio. Diciamo che il santo della settimana, ormai ho deciso che ogni settimana istituirò il santo della settimana, cioè colui che ha più celebrazioni in giro per l'arcipelago, è la Virgen del Carmen. Che
0: posso fare anch'io un giorno il santo della settimana, così tanto sì,
1: certo. Io c'ho il mio Santa Barbara, anche se di santo c'ho poco. Comunque, la Virgen del Carmen, che è diciamo anche la santa patrona di Coralejo, quindi Coralejo questa fine settimana inizia di tingersi di bandierine bianca-azzurre e gialle delle Canarie, e più insomma inizia queste feste. Diciamo che la Virgen del Carmen sostanzialmente è la Virgen, la patrona, che protegge un po' i pescatori e aiuta in qualche maniera a propiziare un buon anno di pesca, e quindi tutte le processioni marittime che avvengono intorno alla Virgen del Carmen nascono esattamente a questo preciso scopo, cioè quello di far sì che sia un anno fertile, sia un anno assolutamente produttivo. Quindi la festa inizia adesso e va avanti praticamente tutto il mese. Comunque già questo fine settimana nel Muelle Chico di Coralejo iniziano tutta una serie di manifestazioni legate alla pesca e alle tradizioni marineras. E poi soprattutto c'è il FEM, che è il Fuerteventura Music Festival, che si trova nella Playa della Concha a Cutillo. È un festival grandioso che è il 3 e il 4 luglio, che è proprio un festival, diciamo, che fa sì che la gente vada lì e resti tre giorni sostanzialmente. È arrivata la sua edizione numero 20, quindi il palco, come di consueto, è già montato lì da tre settimane, perché giustamente qua si portano avanti. E quindi insomma Cotillo questo fine settimana è un po' il centro della vita culturale, insomma della vita del divertimento di Fuerteventura. Però non dimentichiamoci che va avanti anche il festival, il ciclo di diversità, igualdad e cultura all'Auditorium Insular di Puerto del Rosario, dove appunto ci sono tutta una serie di film legati alla tematica LGBTQIA. Ci spostiamo a Lanzarote, anche Lanzarote si tinge di santi con le feste. Ci stanno in corso las fiestas del Carmen, quindi ancora la Virgen del Carmen, stiamo parlando di Teghise. Oggi in particolare c'è la Satero Popular e la Parrana, insomma la Verbena, scusate non mi veniva la parola, la Verbena, e si andrà avanti tutta la notte, poi idem per il fine settimana. Poi a San Bartolomé ci sono tutta una serie di iniziative che saranno in corso per tutto il mese di luglio, con addirittura 45 diversi tipi di attività dedicate ai giovani. Praticamente si va dalla Urban Dance agli scacchi. È una cosa molto carina, perché soprattutto quella fascia adolescenziale, diciamo, di ragazzini che sono troppo grandi per fare il campamento del verano, ma sono troppo piccoli per andare in vacanza da sole, si ritrovano spesso d'estate come dei cucù senza sapere che fare, e senza fare né nomi né cognomi, qua ce ne ho un esemplare di questo genere di fascia d'età, adolescenti che vagano e strisciano tra il divano, la piscina, il telefono, eccetera eccetera. Invece andate tutti a San Bartolomé, non di Tirajana ma di Lanzarote, a fare attività, dallo zumba, ce n'è di tutto, padel eccetera eccetera. Io sposto l'agenda, magari la tolgo davanti al microfono e ci vedo anche. Sono in corso la festa di Femmes dal 4 luglio alle 19, anche in questo caso stiamo parlando di tutto quello che riguarda il pacchetto Fiestas Patronales. Ci spostiamo a Tenerife, a Santa Cruz. Anche Santa Cruz ha questo tipo di pacchetto di attività per giovani, quindi a Santa Cruz c'è lo stesso tipo di eventi, ce ne sono 3-4 giorni alla settimana. Guardate il cartel perché è interessante, ragazzi, soprattutto appunto per i ragazzini che non c'hanno voglia di andare al mare, non c'hanno voglia di fare niente. Fate un po' di sport, divertitevi e sciolatevi di dosso, uscite dalle case e andate, non riproducetevi ma almeno divertitevi, perché lo sappiamo che un tempo alla nostra età i genitori dovevano tirare dentro i ragazzini in casa, adesso la scommessa è quella di farli uscire e tirarli via dagli schermi. Dopodiché a Puerto, al porto della della Cruz, praticamente tutto il mese, cioè non si scampa, guardate il calendario, è un succedersi di eventi legati a due santi, uno il Gran Poder de Dios e l'altra la Virgen del Carmen. Quindi tra talleres, verbenas, food truck, rumerie, che compagnie cantanti, non vi potete assolutamente
0: ma
1: sbagliare.
0: Questi santi e queste vergini mangiavano in continuazione a quanto pare, perché sì.
1: Non se ne scampa. Virgen del Carmen la fa da padrona anche alla Candelaria, dove non si sentiva evidentemente da sola, e si è unita a Santa Ana, quindi anche in questo caso pacchetto doppio festa patronale. Per chi desidera qualcosa di un po' differente, insomma, nello spazio Punta Larga c'è l'evento culturale Canar Arts, è un incontro internazionale di arte sceniche, arte, musica, canto, teatro, insomma qualcosa di un pochino più underground, per così dire. C'è un altro santo che mi è saltato fuori questo fine settimana, alla Laguna, la Fiesta de San Benito Abad. Alla Sausal invece si festeggia San Pedro Apostol, e a Garacico chiudiamo con questa fiera dell'artigianato. Scusa, mi viene da ridere perché l'agenda sembra il calendario di Frate Indovino, scusate, ma è venuto da ridere.
0: E del resto siamo lì, lo sappiamo che qui alle Canarie, ma un po' dappertutto comunque in generale, ma qui alle Canarie quando si devono parlare di santi, di madonne, eccetera, non si fanno sconti a nessuno, cioè c'è di tutto.
1: Questo momento Radio Maria, però cioè davvero andateci, perché al di là ovviamente della festa religiosa c'è anche tanto, insomma, di laico e di profano in qualche maniera. Profano un po' come il Granca Fest 2026, che è in pieno svolgimento. Ieri si è esibita per l'unica data spagnola Mrs. Lauryn Hill, è stato un grande concerto, stiamo parlando appunto del Granca Life Fest, mentre oggi gruppo centrale, vabbè, alle 18 suonano la Pantera, di soliti i nostri amici, i compagni di merenda di Che Vedo, e alle 22:30 il cartello principale dominato da Juan Luis Guerra, quindi Plato Forte della Noche, mentre sabato 4 luglio il Plato Forte della Noche Alejandro Sanz, e domenica si chiudono con i Maroon 5 che vengono a trovarci alle Canarie. Questo ovviamente per quanto riguarda Gran Canaria, per quanto riguarda Las Palmas, ma Gran Canaria ci offre grandi soddisfazioni questa settimana con la festa dell'albicocca di Fataga, che vorrei soltanto, cioè io immagino solo, salutiamo gli amici di Fataga.
0: Salutiamo gli amici di Fataga, che appunto c'è questa festa dell'albicocca, e c'è anche un ristorante che si chiama appunto l'Albaricocca, che si mangia anche bene, diciamo così.
1: A parte il caldo mostruoso che fa Fataga in qualunque angolo, in qualunque momento dell'anno, comunque sì. Poi festa degli agricoltori, e siamo a Vega de San Matteo in Plaza della Solidarietà e Mercato Agrario, questo il 4 e il 5. C'è anche a Pozzo Izquierdo una cosa sempre carina, stiamo parlando di Santa Lucia de Tirajana, il Windsurf World Cup, che insomma quando si parliamo di World Cup vuol dire che c'è il meglio del meglio per quanto riguarda
0: insomma Pozzo Izquierdo windsurf. Sappiamo che è un luogo assolutamente importante per tutti i surfisti, ci sono le scuole, ci sono le gare, è un posto dove insomma quando vai lì c'è sempre vento, chissà per quale motivo, perché ovviamente giustamente non ho scelto apposta.
1: Allora poi invece sabato 4 luglio dalle 17 festa pomeridiana del popolo a El Goro, stiamo parlando di Telde, quindi in questo caso abbiamo cambiato sposto zona. Festival di San Juan del Bosco a Los Giles, nel quartiere de Los Giles a Las Palmas de Gran Canarias. Dopodiché l'abbiamo, aspetta, questa è bella, allora no aspetta, c'è cioè, la 544esima edizione del Festival Maggiore di Santiago 2026 e Festa della Cipolla.
0: Cioè, che senso la 544?
1: Esatto,
0: sono 544 anni che lo stanno facendo, oppure c'è stato un periodo che l'hanno fatto una volta al giorno per due anni?
1: Cioè, esatto, non lo so, però io così leggo e così vi dico. E vi segnalo ancora un paio di eventi, poi la chiudiamo perché sennò si perde veramente il filo. Festival Canarias Jazz e Mass nella Plaza de San Juan ad Arucas, nel lungomare del faro di Mas Palomas. E vediamo un'altra festività listina perché ce ne sono talmente tante che potrei andare. Ah, questa è bella, chiudiamo con questa. C'è la grande teatralizzazione della battaglia di Batan, in Santa Brigida 2026. Questo qua, sabato 4 luglio alle 20:30, rievocazione della storica battaglia di Batan per le vie del centro storico. Questi eventi sono sempre molto molto carini.
0: Quindi sempre di Las Palmas di Gran Canaria in questo caso.
1: Esatto.
0: Va bene, insomma, piatto ricco anche questa fin di settimana, naturalmente qui alle Canarie. Abbiamo speriamo di avere dato un po' di informazioni utili per coloro che vogliono andare in giro e non soltanto stare a guardare le partite dei mondiali, come dire. E noi, per quanto riguarda l'agenda del fine settimana, l'appuntamento è come sempre alle 12:35 di venerdì prossimo. Intanto andiamo avanti, c'è la pubblicità e poi torniamo con la musica, ultima notizia e poi si chiude anche per oggi. Io vado a mangiarmi un'altra fetta di torta. Vai, ciao.
2: Radio Calima. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy, your peace of mind starts here.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: sabrosa.
1: Devo dire che più l'ascolto, perché questa canzone mi piace.
2: Sì, io devo essere sincera, anche a me piace moltissimo. Io vorrei ringraziare Chevedo di questa canzone, perché credo che nelle case dei canari, di chiunque abbia dei ragazzini, in questa casa credo che risuoni almeno tra le 20 e le 45 volte al giorno. Io amo questa canzone, vorrei però evitare di finire per odiarla, perché è diventato un tormentone che ogni volta che parte, guarda, ho uno dei due figli a turno, quindi adesso sono in due, quindi quando non la sente una la sente l'altra,
1: quindi, la, diciamo, il finale la graziosa smassa va bene. Allora, ultima notizia di oggi per chiudere in bellezza questo venerdì 3 luglio.
2: Chiudiamo con una notizia che arriva dalle spiagge, in realtà nello specifico dalle spiagge della Spalmas de Gran Canaria, dove è stato attivato dal 1° di luglio il servizio speciale in occasione dell'estate, che rimarrà aperto fino al 15 settembre, di soccorrismo. Insomma, è stato ampliato il numero dei soccorristi, che sappiamo che, insomma, purtroppo alle Canarie si muore di più in acqua che per le strade, insomma. Mm-hmm. Sicuramente questo è un po' uno dei grandi problemi, perché molta gente non si ricorda che non siamo nel Mediterraneo, non siamo a Marina, cioè,
1: non siamo a Rimini, come dico sempre io, perché qua, esatto, il mare è cattivo, nel senso che se andate nelle spiagge controllate, ovviamente si sta benissimo e si può stare anche abbastanza tranquilli. Se uno decide di andare sulle spiagge libere, proprio fronte oceano, attenzione, perché l'oceano può giocare purtroppo brutti scherzi.
2: Ricordatevi che le bandiere non le mettono lì per bellezza, ma se ci sono motivo c'è, certo. Quindi se è verde andateci pure, se è gialla o rossa per favore, se c'è rossa vuol dire che non si può andare, come il semaforo, esatto. Cioè, se tu passi col rosso e poi ti schianti diventa un problema, e non solo tu ma della collettività.
1: E se non c'è la bandiera, fate finta che sia rossa, in qualsiasi, esatto, evitate.
2: Comunque, detto questo, dalle 10 alle 20 sarà attivo il servizio di soccorrismo extra alla Scantera, la Alcaravanera, ogni volta a dire questo è un casino, la LACA, l'Espazio Naturale del Confital, anche la zona della Spuntiglia avrà un operativo extra durante il periodo estivo. Si parla di una ventina di professionisti in più e ci sono 13 posti di vigilanza statica e sei basi di primo aiuto. Quindi, insomma, i ragazzi fanno quello che possono e voi cercate di fare il vostro e non mettetevi nei guai. Quindi, con questo buon auspicio da vecchia zia, io direi che vi posso augurare buon fin di settimana.
1: Sai cosa potremmo fare? Allora, tu sei la zia, io il nonno a sto punto, perché, esatto. Guarda come ha detto subito sì, cioè io speravo che mi difendesse, dice no, ma perché nonno, puoi anche essere zio, eccetera. Zio, subito, certo. Nonno,
2: il saggio zio. Io sono
1: zio
2: l'incosciente zietta.
1: L'incosciente zietta, io il saggio zio Robby. Va bene, buon fin di settimana a tutti, perché noi torniamo lunedì puntuali alle 11 con Calima de Magnana.
2: Io non ci sono, ti ricordi che ti abbandono lunedì, che sono in diretta a quel della Palma, dove faremo la settimana prossima, insomma, sarò in trasferta nell'Isola Bonita, quindi, insomma, vi racconterò anche in diretta.
1: Quindi da martedì ci racconterai, che lunedì, esattamente. Lunedì, quindi non lunedì sono da solo.
2: Tesoro, non c'erano aerei.
1: Devo chiedere aiuto a qualcuno che mi supporti nella giornata di lunedì. Va bene. Fatemi sotto, volete fare una trasmissione del lunedì insieme a me? Non c'è problema, noi vi invitiamo.
2: Candidatevi
1: 627-629-553. Per una volta siete protagonisti di Radio Calima. Vediamo un po' se c'è qualcuno che osa. Chissà, basta che sia grande.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha un nome la tentatrice che ha piazzato una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco. E la 39enne Anastasia Berezovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. È fuggita in Francia, poi in Italia, quindi in Svizzera. È emesso un mandato di cattura internazionale. Ermolaev è stato sottoposto nel 2023 a sanzioni da parte delle autorità ucraine per presunti legami economici con la Crimea occupata dalla Russia. Intanto una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine. Almeno 30 i morti, decine i feriti. Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia che la Russia potrebbe preparare nei prossimi mesi una provocazione militare con l'obiettivo di testare la risolutezza della NATO nel difendere i propri alleati. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente ad una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone per una scarpa sporcata. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura Generale. Siamo al calcio. Dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ed è tutto. A più tardi.

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Sciafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Ci avete mai fatto caso? Ogni giorno incontriamo decine, centinaia, milioni, miliardi di persone in giro, eppure quasi tutti usiamo sempre le stesse parole, no? Soprattutto le persone che conosciamo. Com'è che iniziamo una conversazione con una persona che conosciamo, un conoscente, un amico? Ciao, come stai? Ciao, tutto bene? Tutte queste parole, tutte queste frasi, usiamo tutte le stesse cose. Perché? E soprattutto, cos'è che ci aspettiamo dall'altra persona? Una vera risposta o è solo un modo di dire?
1: Kalima.

Una cosa che facciamo veramente tutti è salutare qualcuno. Sembra la cosa più semplice del mondo e infatti lo facciamo con una certa leggerezza dicendo sempre le stesse cose. Ciao, tutto bene? Come va? La cosa curiosa è che spesso non ci aspettiamo davvero una risposta dettagliata da parte della persona che stiamo interpellando, no? In quel momento. Sono delle formule piccole, sono dei rituali sociali, sono dei modi per dire ti ho visto, ti riconosco, sono contento che tu sia qui. E quindi ti saluto. Eppure basta qualcuno che risponde sinceramente a quel tutto bene per cambiare completamente la conversazione, perché all'improvviso quelle parole automatiche tornano ad avere un significato. È una riflessione che mi piace molto perché ricorda che alcune delle cose più importanti della vita passano attraverso dei gesti piccolissimi, quindi una domanda, un saluto, una frase detta quasi senza pensarci, magari proprio lì dentro si nascondono delle conversazioni che vale la pena fare. Delle volte invece vogliamo solo salutare per gentilezza, quindi si dice tutto bene e poi magari arriva una risposta che non ci aspettavamo e siamo costretti a dover parlare per un'ora. È tutta una questione di prospettive.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Scroll, playlist, scroll, buff, paso,
2: paso,
1: tap tap, pim, audio a mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito, paso,
1: scroll, podcast, tap tap, pim, ja, ja, ja, ja. Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Il nostro venerdì insieme in diretta The Mag con Yuri Caliolo, siamo pronti anche per ascoltare un po' di brani. Arriva lo Special 3, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Ucraina 39enne ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. Si chiama Anastasia Berezovska, nota per i suoi legami con la criminalità, non avrebbe agito da sola. Perquisita la sua abitazione a Berlino, feriti nell'attacco l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Omicidio-suicidio all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l'ex moglie e l'ha coltellata. La donna è morta, l'uomo subito dopo si è ucciso gettandosi dalla finestra dell'ospedale dove l'ex consorte, malata da tempo, era ricoverata. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. In Iran prendono il via 3 giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare di Stati Uniti ed Israele. Tra i 15 e 20 milioni le presenze stimate a Teheran. Lunedì, giorno del corteo funebre, resterà completamente chiuso lo spazio aereo. Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rosa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell, alle 17:30 la qualifica sprint. Ed è tutto, a più tardi.

0: Let's go!
1: Cos'è che si fa sempre più spesso, soprattutto non solo in questo 2026, ma un po' in generale in tutti gli ultimi anni? Fare delle liste. Ormai è diventato uno sport nazionale. Fare delle liste per qualsiasi cosa. Tra poco si parla proprio di questo, della listamania. Radio.

C'è una nuova mania in questo 2026 ed è quello di creare delle liste che in realtà esistono da sempre. Da quando c'è un foglio, una penna, noi scriviamo la qualunque su delle liste, tipo la lista delle spese, della spesa, delle cose da fare, dei libri da leggere, film da vedere, posti da visitare, cose da imparare, persino la lista delle liste. La cosa interessante è che spesso non le completiamo nemmeno, no? Almeno per quanto riguarda me e la cerchia delle persone che conosco che fanno delle liste ma che non portano mai a termine. Eppure ci fanno stare bene, perché scrivere qualcosa su una lista dà al cervello proprio una sensazione di ordine, di controllo, come se improvvisamente il caos della giornata diventasse quasi più gestibile grazie alle cose scritte su un semplice foglio. E allora continuiamo ad aggiungere punti, spuntare attività, creare nuove categorie, forse non perché siamo diventati più organizzati, ecco, ma perché in un mondo pieno di informazioni abbiamo bisogno di mettere qualche paletto. E alla fine, secondo me, bisogna anche dirlo, avere quei punti sbarrati di una lista ci dà una grossissima soddisfazione. Quindi viva le liste, continuiamo a farle.

Qual è il periodo preferito vostro della giornata? Tipo l'inizio di una giornata o la fine di una giornata? L'alba o il tramonto? Tra poco parliamo dei tramonti, perché la maggior parte delle persone oggi fa sempre delle fotografie meravigliose al tramonto. Risulta essere proprio uno dei momenti più fotografabili, più

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928 39 58 40. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
2: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Allora, cari amici, parliamo di uno dei momenti più belli e soprattutto più amati dalla maggior parte delle persone, soprattutto dopo una giornata di stress, dopo una giornata di lavoro intenso, si ritorna a casa, magari sta per fare buio e davanti a noi c'è il tramonto, e quindi ci fermiamo ad osservarlo. Il tramonto che esiste da sempre, no? Non è una novità del 2026, eppure basta aprire negli ultimi anni i social per accorgersi di una cosa: siamo letteralmente ossessionati dai tramonti, mari, mare, montagna, città, anche tramonti in un parcheggio, sui balconi, qualsiasi posto va bene, no? È sempre bello. La domanda interessante è perché? Perché continuiamo a fotografarli e a pubblicarli? Secondo molti psicologi, il tramonto rappresenta uno dei pochi spettacoli gratuiti che riescono ancora a farci fermare. Ovviamente è gratuito, non richiede biglietti, non richiede tecnologia, non richiede organizzazione, succede e basta. È democratico, lo vediamo tutti ogni giorno. E in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da contenuti costruiti, il tramonto continua ad essere molto real, no? Molto autentico. Forse è per questo che ci piace così tanto, perché ci ricorda che esistono ancora cose bellissime che non sono state progettate per diventare virali. Lo fanno e basta.
2: You know we'll have problems. This will happen sometimes.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani per chiudere la nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. A darne notizia il Messaggero. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Non ce l'ha fatta il bimbo di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nella sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela continua purtroppo a restituirci il suo bilancio più doloroso. Migliaia di vite spezzate, tra cui sono state riconosciute anche 16 vittime di origine italiana. A scriverlo su X è la premier Meloni, che garantisce l'Italia continuerà a fare la propria parte. A Napoli il palco allestito all'interno dell'ex base NATO di Bagnoli è crollato improvvisamente a causa di pioggia e vento. Il cedimento è avvenuto durante i preparativi per i prossimi eventi in programma. Non si registrano feriti, ma ci sono gravi danni. E dal caldo estremo si è effettivamente passati a temporali, grandinate e raffiche di vento, con il maltempo che dal settentrione si sta spostando al centro-sud. Oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per avverse condizioni meteo in 7 regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Ed è tutto. A più tardi.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Solo las 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Clamoroso furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, mentre i PM di Roma hanno aperto un'inchiesta. Fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Ad allertare le forze dell'ordine, le amiche che erano in videochiamata. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Un'indagine dell'Europol ha individuato una vasta rete di uomini che attraverso piattaforme online pianificava e discuteva stupri delle proprie mogli dopo averle drogate. L'operazione, coordinata da Germania e Regno Unito, ha coinvolto anche Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla morte. La Commissione europea presenterà presto un documento di opzioni riguardo le possibili limitazioni del commercio con i coloni israeliani. Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato il Napoli. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Scroll. Playlist. Scroll. Buf, paso.
3: Paso.
2: Tap tap pim, audio mamá. Ja, ja, ja. Saltar anuncio, playlist, fueguito.
3: Paso.
2: Scroll podcast, tap tap pim. Ja, ja, ja, ja. Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 32 minutos.
2: Son las 17 y 32 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla, Milicia Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime, l'11 febbraio 2024, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia della coppia, Miriam, allora 17enne, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell'assemblea di Confindustria Genova, torna sulla fuga dei cervelli. Abbiamo perso 100.000 laureati dall'Italia tra il 2020 e il 2024. 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono più tornati. La visita del Papa di domani a Lampedusa è un messaggio chiaro, una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio. Un messaggio anche contro la remigrazione, lo dice Monsignor Damiano, arcivescovo di Agrigento, alla vigilia della visita di Leone XIV. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha infatti superato lo statunitense Jenson Brooksby con i parziali di 6-4, 6-3, 6-4. Prossimo avversario, il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti la cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, da cui sono state sottratte 80 fiale di fentanyl. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Con la quantità rubata si potrebbero produrre fino a 20.000 dosi. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto, rivolgendosi agli Stati Uniti: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. È stato l'amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Alle celebrazioni a Villa Taverna, invece, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Un tentativo di ricucire dopo l'acceso scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la cui assenza non è passata inosservata. E qui con lo spirito si affrettato a rassicurare il presidente del Senato Ignazio La Russa. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon dopo aver superato lo statunitense Brooksby. Prossimo avversario il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar. Per la Formula 1, Lewis Hamilton firma la pole sprint di Silverstone davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen. Quarta l'altra rossa di Leclerc. Domani alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
5: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
6: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
5: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
6: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
5: Centro commerciale La Gran Manzana.
6: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica

Bentrovati, buon venerdì 3 luglio con il GR delle buone notizie. Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Un'imponente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo Bansky si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 che in seguito ha assunto il nome di David Jones, nome di battesimo di David Bowie. Il reportage è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell'elusivo street artist inglese. L'identità dell'artista è stata ricostruita attraverso una serie di elementi, tra cui un viaggio in Ucraina nel 2022. Negli ultimi mesi sulle strade europee compare sempre più spesso un nuovo segnale stradale, un rombo bianco su sfondo blu. Non tutti gli automobilisti però conoscono ancora il suo significato. Il simbolo serve a indicare le corsie riservate ai veicoli con più persone a bordo. Il segnale identifica una corsia speciale accessibile soltanto a determinate categorie di veicoli. Attualmente le corsie HOV non sono previste dal codice della strada italiano, ma diversi paesi europei le stanno adottando. L'obiettivo è incentivare il carpooling, cioè la condivisione dell'auto tra più persone che percorrono la stessa tratta, riducendo così il numero di veicoli in circolazione nelle ore di punta. C'è un momento della giornata in cui anche i più disciplinati cedono, la testa si fa pesante, le palpebre scendono lentamente, il pomeriggio sembra più lungo del previsto. Non è pigrizia né mancanza di motivazione, è il corpo che chiede una pausa. E forse dovremmo ascoltarlo più spesso. Nella giornata mondiale del sonno, il tema internazionale lo dice chiaramente: sleep well, live better, dormire bene per vivere meglio. E a volte per riuscirci basta anche un piccolo sonnellino, approvato dunque il power nap che farebbe bene alla salute. Una chitarra non è un semplice strumento musicale, può diventare il simbolo di un'epoca e quando di mezzo ci sono i Pink Floyd tutto assume i contorni della leggenda. E ciò che è accaduto alla celebre Black Strat di David Gilmour, la Fender Strat

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:32.
2: Sono le 21:32. Radio.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Get your sexy on.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

En Radio Calima suena Mick, Beautiful Freaks. Yeah.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1999!

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Sono le 23:31 minuti. Radio Calibre.

oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand